0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, el mix perfecto.
2: I 20 dischi degli anni 80 più ascoltati di sempre su Spotify, number 20. Cyndi Lauper, al numero 18.

Welcome to the Jungle. Al numero 17, mi prendo bene, Whitney Houston. ACDC, number 16. E qui si viaggia, eh? Kate Bush, al numero 15, anche grazie a Stranger Things, non so se l'avete visto. Numero 14, Eye of the Tiger. E qua arrivano le super hit, eh? Number 14.

al numero 11 Queen con Under Pressure. Attenzione, entriamo in top 10. Wham con Last Christmas, decimo disco degli anni 80 più ascoltato di sempre su Spotify. Numero 9, Bon Jovi. Another One Bites the Dust. Bellissime, Tears for Fears.

0: poi è la seconda, ma la più streamata in assoluto è dei Police, Every Breath You Take. Mamma che carrellata, vi ho riportato negli anni 80, grande pillola di storia.
1: Vintage, what else? Yo no envejezco, me hago vintage.